0: voglia di non vederti più.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:30. Punto zero FM.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione della nostra regione. Oggi cielo variabile, con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, quando non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio. Più probabile sulla fascia orientale. Sulla costa soffierà vento da sud debole o moderato. In pianura le temperature andranno da una minima di 10 a una massima di 24 gradi, mentre sulla costa andranno dai 15 ai 23 gradi. La temperatura media a 1000 metri sarà di 12 gradi, mentre a 2000 metri 9. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza sereno, ma con nuvolosità più consistenti in serata, specie verso la zona montana. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata nella notte e fino al mattino, poi brezza. In pianura le temperature andranno dai 10 ai 24 gradi, mentre sulla costa dai 16 ai 23. La temperatura media a 1000 metri sarà di 11 gradi, mentre a 2000 metri 5.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:19.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in opposizione avvia un fine mese di rinegoziazione nelle relazioni e chi chiede più o meno spazio lo ribadisce adesso con franchezza. Toro, giovedì sensibile, siamo più emotivi del solito e abbiamo bisogno di tranquillità. Sul fronte affettivo il clima diventa dolce e rassicurante. Gemelli, giornata ballerina, su e giù d'umore senza un motivo preciso, per via della luna in pesci. Fa parte del gioco umano, non facciamocene una colpa. Cancro, la luna entra in pesci inondandoci di tenerezza. Ci sentiamo più suscettibili, ma in maniera piacevole, un modo che nutre anima e cuore profondamente. Leone, avvertiamo il bisogno di dedicarci alla solidarietà e all'ascolto di chi soffre. Un gesto d'altruismo arricchisce il nostro animo generoso. Vergine, la luna in pesci opposta al segno crea una nebbia di incertezza. Attenzione a non prendere per buoni dati che non abbiamo verificato personalmente. Bilancia, clima sobrio, con una buona presenza. Le persone ci cercano e ci consultano. Sentiamo che il nostro giudizio ha un peso che non passa inosservato. Scorpione, serve una mossa inattesa per qualcuno che non se lo aspettava, non un regalo, qualcosa di più prezioso. Il nostro tempo senza distrazioni e senza fretta. Sagittario, la luna quadrata non ci aiuta di sicuro. Appoggiamoci agli amici grazie a Mercurio in bilancia e pensiamo al lavoro con Giove in trigono. Capricorno, la luna in sestile dai pesci porta dolcezza e intuito. Il sole in quadratura dalla bilancia frena, ma Venere in sestile regge bene lo scontro fra titani. Acquario, luna in pesci e sole in bilancia, cerchiamo di tradurre i sogni in moneta sonante. Non perdiamoci in chiacchiere inutili, ma passiamo alla cassa. Pesci, la luna entra nel nostro cielo sorridendo a Venere con un grande abbraccio. Sentiamo con una nitidezza rara e questa percezione raramente ci inganna. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
6: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione della nostra regione. Oggi cielo variabile, con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, quando non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio. Più probabile sulla fascia orientale. Sulla costa soffierà vento da sud debole o moderato. In pianura le temperature andranno da una minima di 10 a una massima di 24 gradi, mentre sulla costa andranno dai 15 ai 23 gradi. La temperatura media a 1000 metri sarà di 12 gradi, mentre a 2000 metri 9. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza sereno, ma con nuvolosità più consistenti in serata, specie verso la zona montana. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata nella notte e fino al mattino, poi brezza. In pianura le temperature andranno dai 10 ai 24 gradi, mentre sulla costa dai 16 ai 23. La temperatura media a 1000 metri sarà di 11 gradi, mentre a 2000 metri 5.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo, aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon, vieni a viverla a Jesolo.
1: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in opposizione avvia un fine mese di rinegoziazione nelle relazioni e chi chiede più o meno spazio lo ribadisce adesso con franchezza. Toro, giovedì sensibile, siamo più emotivi del solito e abbiamo bisogno di tranquillità. Sul fronte affettivo il clima diventa dolce e rassicurante. Gemelli, giornata ballerina, su e giù d'umore senza un motivo preciso, per via della luna in pesci. Fa parte del gioco umano, non facciamocene una colpa. Cancro, la luna entra in pesci inondandoci di tenerezza. Ci sentiamo più suscettibili, ma in maniera piacevole, un modo che nutre anima e cuore profondamente. Leone, avvertiamo il bisogno di dedicarci alla solidarietà e all'ascolto di chi soffre. Un gesto d'altruismo arricchisce il nostro animo generoso. Vergine, la luna in pesci opposta al segno crea una nebbia di incertezza. Attenzione a non prendere per buoni dati che non abbiamo verificato personalmente. Bilancia, clima sobrio, con una buona presenza. Le persone ci cercano e ci consultano. Sentiamo che il nostro giudizio ha un peso che non passa inosservato. Scorpione, serve una mossa inattesa per qualcuno che non se lo aspettava, non un regalo, qualcosa di più prezioso. Il nostro tempo senza distrazioni e senza fretta. Sagittario, la luna quadrata non ci aiuta di sicuro. Appoggiamoci agli amici grazie a Mercurio in bilancia e pensiamo al lavoro con Giove in trigono. Capricorno, la luna in sestile dai pesci porta dolcezza e intuito. Il sole in quadratura dalla bilancia frena, ma Venere in sestile regge bene lo scontro fra titani. Acquario, luna in pesci e sole in bilancia, cerchiamo di tradurre i sogni in moneta sonante. Non perdiamoci in chiacchiere inutili, ma passiamo alla cassa. Pesci, la luna entra nel nostro cielo sorridendo a Venere con un grande abbraccio. Sentiamo con una nitidezza rara e questa percezione raramente ci inganna. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione per oggi. Cielo variabile con nuvolosità più consistente nel pomeriggio. In serata non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio. Più probabile verso il Carso e a Trieste. Soffierà vento da sud debole o moderato, specie nelle ore centrali. Le temperature andranno dai 15 ai 23 gradi. Per domani cielo in prevalenza sereno, ma con nuvolosità più consistenti in serata. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata nella notte e fino al mattino, poi brezza. Le temperature andranno dai 16 ai 23 gradi. Per quanto riguarda invece più nello specifico Grado e Lignano, oggi qualche nube sparsa, vento da est-nord-est con intensità di 14 km orari e raffiche fino a 30. Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 22 gradi. Domani invece è velato, poco nuvoloso, vento da est con intensità dai 16 ai 36 km orari. Le temperature saranno comprese tra i 13 e i 22 gradi. Passando invece a Bibione, Caorle, Jesolo e Lido di Venezia, oggi nubi sparse, vento da nord-est con intensità di 12 km orari e raffiche fino a 22. Le temperature andranno da una minima di 15 a una massima di 22 gradi, mentre domani cielo poco nuvoloso, vento da est-nord-est con intensità di 19 km orari, raffiche fino a 36, e le temperature andranno dai 16 ai 21 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Nine brown eyes.
1: Just in time. Radio Orologio. Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
4: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
2: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
5: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: La profezia del capitano
6: è una di quelle partite dove ci salta i break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
0: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora. A più tardi.
7: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
8: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.
9: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
10: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
9: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
11: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
12: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Lubrico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Lubrico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
3: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina. Insieme al 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina. Insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore.

0: Aduino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: d'artificio.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Dal 1965, per ABO Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabo, tutto si può.
3: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'esclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Cighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in cighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighidaccio, vi aspettiamo.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
7: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
8: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in opposizione avvia un fine mese di rinegoziazione nelle relazioni e chi chiede più o meno spazio lo ribadisce adesso con franchezza. Toro, giovedì sensibile, siamo più emotivi del solito e abbiamo bisogno di tranquillità. Sul fronte affettivo il clima diventa dolce e rassicurante. Gemelli, giornata ballerina, su e giù d'umore senza un motivo preciso, per via della luna in pesci. Fa parte del gioco umano, non facciamocene una colpa. Cancro, la luna entra in pesci inondandoci di tenerezza. Ci sentiamo più suscettibili, ma in maniera piacevole, un modo che nutre anima e cuore profondamente. Leone, avvertiamo il bisogno di dedicarci alla solidarietà e all'ascolto di chi soffre. Un gesto d'altruismo arricchisce il nostro animo generoso. Vergine, la luna in pesci opposta al segno crea una nebbia d'incertezza. Attenzione a non prendere per buoni dati che non abbiamo verificato personalmente. Bilancia, clima sobrio, con una buona presenza. Le persone ci cercano e ci consultano. Sentiamo che il nostro giudizio ha un peso che non passa inosservato. Scorpione, serve una mossa inattesa per qualcuno che non se lo aspettava, non un regalo, qualcosa di più prezioso. Il nostro tempo senza distrazioni e senza fretta. Sagittario, la luna quadrata non ci aiuta di sicuro. Appoggiamoci agli amici grazie a Mercurio in bilancia e pensiamo al lavoro con Giove in trigono. Capricorno, la luna in sestile dai pesci porta dolcezza e intuito. Il sole in quadratura dalla bilancia frena, ma Venere in sestile regge bene lo scontro fra titani. Acquario, luna in pesci e sole in bilancia, cerchiamo di tradurre i sogni in moneta sonante. Non perdiamoci in chiacchiere inutili, ma passiamo alla cassa. Pesci, la luna entra nel nostro cielo sorridendo a Venere con un grande abbraccio. Sentiamo con una nitidezza rara e questa percezione raramente ci inganna. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:02.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore viene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
8: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi il tempo è un pochino grigio, specialmente questa mattina. C'è un debole fronte che da nord sta attraversando le Alpi, quindi anche la nostra regione. Noi rimaniamo abbastanza protetti, però rimane comunque questa nuvolosità alta e nel pomeriggio, con l'arrivo di una massa d'aria un po' più fredda in quota, potrebbe esserci un po' di instabilità, forse qualche breve pioggia o al più qualche locale rovescio sulla fascia orientale dal Tarvisiano fino alle zone del Carso più interno. Sulla costa non ci sono venti significativi, verso sera, dopo il passare del fronte, durante la notte potrebbe entrare un po' di bora, poi che sarà in genere moderata, mentre nel pomeriggio sera sulle zone più occidentali potrebbero esserci già delle schiarite. Temperature massime oggi tra i 22 e i 25 gradi. Domani arriva aria secca da nord, rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale, quindi corrente da nord con aria più secca, quindi il tempo migliora decisamente, avremo qualche giorno col cielo apparentemente sereno o più poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Domani ancora un po' di buona moderata al mattino, in calo poi nel pomeriggio. È tutto, buona giornata.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Sabato 26 con la nuotata delle Falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
2: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
4: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
7: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Cielo variabile, con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, quando non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio, più probabile verso il Tarvisiano. La temperatura media a 1000 metri sarà di 12 gradi, mentre a 2000 metri 9. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza sereno, ma con nuvolosità più consistente in serata, specie verso la zona montana. La temperatura media a 1000 metri sarà di 11 gradi, mentre a 2000 metri 5. Passando a Sappada, oggi previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest-nord-ovest con intensità di 9 km orari, possibili raffiche fino a 39, e le temperature saranno comprese tra i 7 e i 18 gradi. Mentre per quanto riguarda domani, poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli e le temperature andranno dai 3 ai 15 gradi. A Cortina d'Ampezzo oggi nubi di passaggio, venti moderati soffieranno da nord-nord-ovest e le temperature andranno dagli 8 ai 19 gradi. Per quanto riguarda domani, poco nuvoloso o velato. Venti sempre moderati e possibili raffiche fino a 37 km orari. Temperature comprese tra i 5 e i 17 gradi.
6: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da...
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Punto zero FM.
8: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

0: FM.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono proprio.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
1: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere. Il pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riusciti a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
0: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
2: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
0: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia le semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
3: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
0: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ciclismo, concluse le prove contro il tempo che hanno portato 1 oro e 2 argenti agli azzurri. Dopo un giorno di riposo riprendono a Montreal i mondiali su strada. Oggi le prime prove in linea, under 23 donne e juniores uomini. Assegnati intanto i mondiali del 2032, per la prima volta nella storia si svolgeranno.
4: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
5: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò, tutto si può!
4: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
7: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
8: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
7: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
1: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
3: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi il tempo è un pochino grigio, specialmente questa mattina. C'è un debole fronte che da nord sta attraversando le Alpi, quindi anche la nostra regione. Noi rimaniamo abbastanza protetti, però rimane comunque questa nuvolosità alta e nel pomeriggio, con l'arrivo di una massa d'aria un po' più fredda in quota, potrebbe esserci un po' di instabilità, forse qualche breve pioggia o al più qualche locale rovescio sulla fascia orientale dal Tarvisiano fino alle zone del Carso più interno. Sulla costa non ci sono venti significativi, verso sera, dopo il passare del fronte, durante la notte potrebbe entrare un po' di bora, poi che sarà in genere moderata, mentre nel pomeriggio sera sulle zone più occidentali potrebbero esserci già delle schiarite. Temperature massime oggi tra i 22 e i 25 gradi. Domani arriva aria secca da nord, rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale, quindi corrente da nord con aria più secca, quindi il tempo migliora decisamente, avremo qualche giorno col cielo

0: apparentemente sereno o il più poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Domani ancora un po' di buona moderata al mattino, in calo poi nel pomeriggio. È tutto, buona giornata.
1: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Be Barcolana.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
5: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:48.
2: Ma buongiorno, benvenuti a Radio Punto Zero, nuovo appuntamento. Vi racconto adesso perché il comune di Tignan ha aperto le iscrizioni per partecipare al tentativo di battere il record mondiale della categoria, il maggior numero di persone che tagliano la carne, che si terrà proprio il 16 ottobre 2026 nell'ambito della Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP 2026 di Tignan. La Fiera Internazionale del Prosciutto di Tignan è importante, è una manifestazione che richiama più di 20.000 persone, quest'anno giunge al 18ª edizione. Si svolgerà il 16 e fino al 18 ottobre. Infatti adesso al telefono abbiamo raggiunto Blanca Sinčić-Pulić, che ci racconterà insomma di cosa succederà in questi tre giorni, specialmente poi nel giorno di battere questo record. Intanto benvenuta.
3: Grazie, sono veramente felice di potervi presentare il nostro progetto e anche la fiera.
2: Allora, intanto raccontaci un po', chi può iscriversi?
3: Per battere il record mondiale si possono iscrivere tutti, ma noi preferiamo i professionisti e gli affettatori che sanno affettare il prosciutto, perché l'obiettivo è di battere il record mondiale che attualmente l'hanno gli spagnoli con 205 affettatori, è stabilito dalla Spagna.
2: Wow, allora io stavo leggendo che secondo la regola del tentativo ciascun partecipante dovrà tagliare nell'arco di 2 minuti almeno 5 fette di prosciutto con uno spessore compreso tra 0,5 e 1,5 millimetri.
3: Cioè non è facile.
2: No, non è
3: perché
2: facile.
3: Perché quando si vede il coltello sotto la fetta siamo già a 1 millimetro.
2: Mamma mia, cioè, uno deve avere l'occhio clinico. Allora qui è gratuita, il tentativo di battere il record è gratuito, i posti disponibili sono però limitati a 300 partecipanti.
3: Noi vogliamo stabilire il record o battere il record, ma vorremmo stabilirlo con 300 affettatori. Fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti si possono tutti iscrivere, dopo chiudiamo le iscrizioni.
2: Allora ti racconto, chiedo anche per il prosciutto istriano, no? La fiera internazionale unendo tradizioni, competenza, insomma, perché logicamente c'è la gara, ci piace, però è anche vero che poi in questi tre giorni si parla di prosciutto, si parla insomma a 360 gradi di tutto quello che è, insomma, dopo tanti numeri, tante cose, la fiera sarà una bella vetrina.
3: Sì, veramente un'occasione unica per poter assaggiare prosciutti non solo dalla Croazia, Istria e Dalmazia, ma anche dal tutto l'Europa. Avremo circa 45 partecipanti, così è un'occasione unica di poter assaggiare anche prosciutti dal Portogallo, dalla Spagna, Slovenia, Austria, Italia anche. Così è veramente un'occasione unica da non perdere.
2: Allora, intanto raccontiamo subito dove possono iscriversi, mi raccomando professionisti, se siete bravi col coltello, siete super professionisti e volete sfidarvi e sfidare, dove dovete andare, dove possono andare per iscriversi?
3: È sul sito ufficiale del comune di Tignan, lì troveranno tutte le informazioni anche come iscriversi.
2: Che bello, quindi mi raccomando, se per caso così 2 minuti, vi ricordo 5 fette di prosciutto, spessore 0,5, 1,5 millimetri, quindi se siete veramente super. Altra cosa che ti chiedo, io non so, però vado a, ti chiedo così informazione, il coltello portano loro, date voi, come funziona?
3: Il coltello diamo noi, però sulle iscrizioni quelli che possono portare il prosciutto loro partecipano sicuramente.
2: Ah, vedi, perché c'è, cioè, così volevo chiedere, giusto perché uno dice io sono affezionato, però il coltello, il vostro, non può essere un altro coltello. Giusto, loro. Insomma, così.
3: Sì, loro possono portare il coltello loro, ma anche noi lo assicuriamo.
2: Ah, ecco, che bello. Allora mi raccomando, non potete mancare 16-18 ottobre nel comune proprio di Tignan, lì insomma vi fate una dedicata. Gli orari invece sono dalle 10?
3: Per il battere il Guinness è venerdì dalle 10.
2: Ok, invece
3: e la fiera comincia dalle 2 tutto il venerdì fino a tarda sera, sabato e domenica.
2: Super, mi raccomando, non potete mancare. Intanto Blanca, io ti ringrazio tantissimo, vinca il miglior affettatore.
3: Ecco, sì, è venita a Tignan, vi aspettiamo il 16 ottobre.

0: Mica Dear Jealousy, bentornati in diretta nella mattinata di Radio.0. Allora oggi parliamo di appuntamenti da non perdere nel fine settimana e per noi è il momento anche di improvvisare, sì, perché anche questo weekend torna uno spettacolo di improvvisazione teatrale con la scuola di improvvisazione che inizia i suoi corsi ed è ancora il momento, se state cercando un hobby o qualcosa di interessante che possa svoltare la vostra vita sociale ma non solo, potreste anche voi essere interessati ai corsi di improvvisazione teatrale. Ma qui con noi abbiamo due rappresentanti, uno che è ormai insomma è tutta la scuola improvvisamente, Diego Martone. Diego, eccoci qua.
1: Ciao a tutti e ben arrivati, ben trovati.
0: Ben trovato. Allora, intanto partiamo con te, perché quello che noi annunceremo oggi soprattutto è uno spettacolo da non perdere questo fine settimana a teatro, che veramente racconterà a tutti quello che è l'improvvisazione, quello che sono i match di improvvisazione teatrale. Sabato 26 l'appuntamento infatti sarà al Teatro Franco e Franca Basaglia di Trieste. Ci vuoi dire di più innanzitutto di che cosa si tratta, prima di approfondire il tema dei corsi, ovviamente di ricordare che cos'è l'improvvisazione teatrale? Soprattutto siamo curiosi di ricordare ai nostri ascoltatori che cosa significa un match di improvvisazione.
1: Esatto, Barbara, grazie di questa splendida introduzione. Quindi sabato alle 8:30 sul palco del Teatro Basaglia, quindi all'OPP dentro il comprensorio, ampio posteggio gratuito garantito per tutti, si svolgerà un match. Che cos'è? È una gara tra attori, tra improvvisatori, che vengono divisi in due squadre. La metafora è quella sportiva: siamo vestiti come i giocatori da hockey, quindi con le maglie, con i numeri, e c'è un arbitro cattivo che è il vero regista della serata, che fa giocare le due squadre nel costruire delle storie in categorie diverse. Vedremo sicuramente qualcosa fatto alla maniera di Shakespeare, qualcosa fatto alla maniera della sceneggiata napoletana, ma anche cantate, musical, opera. È un po', noi non lo sappiamo, quando saliamo sul palco non sappiamo che cosa accadrà, e il pubblico è il vero protagonista. Perché? Perché suggerisce all'arbitro i temi o le categorie, e al termine di ogni improvvisazione può dare un voto, votare per una squadra o l'altra. Quindi si acquisiscono dei punteggi e alla fine della serata una delle due squadre vince, proprio come in una gara sportiva. E questo sabato il menù è particolarmente ricco, perché arrivano degli attori da tutta Italia, cioè abbiamo selezionato veramente la crema degli improvvisatori italiani. Abbiamo Tiziano Storti da Roma, che è molto conosciuto sia a livello italiano ma anche qui a Trieste, ha fatto qualche spettacolo per la prima volta, Roby Rani, che arriva da Ravenna, e poi gli amici da Reggio Emilia e Modena, che sono già stati qui, che sono attori professionisti del match. Abbiamo Andrea Zanni, Stefania Malaguti e Giacomo Iotti presenterà la serata. Insomma, il menù è davvero ricco e comincia alle 8:30, e permettimi di aggiungere che prima avremo degli ospiti da Catania, viene una delegazione della scuola di Catania che farà un spettacolo con i nostri amatori alle 17:00, quindi chi volesse proprio farsi tutto il giorno di improvvisazione ci trova a teatro.
0: Benissimo, allora basta venire per insomma la parte degli amatori, l'ingresso è gratuito. Ci sono i biglietti per lo spettacolo della sera alle 20:30, vi basta anche trovate sulla pagina Facebook di Improvvisamente tutte le informazioni, potete acquistare il biglietto in prevendita oppure acquistarlo direttamente il giorno dello spettacolo
1: a teatro. Esattamente. E poi oggi qui con noi, lo presento io, abbiamo un nostro allievo molto importante, perché in realtà ci racconterà lui, ha un passato da attore serio, vero, cioè ha fatto l'accademia e ha vinto anche di recente un premio cinematografico, se non sbaglio, e però si è iscritto ai nostri corsi, perché i nostri corsi di improvvisazione, di cui magari parliamo dopo, sono aperti a tutti, anche chi ha fatto teatro tradizionale tra virgolette su testo, e quando viene da noi si trova a ripartire da zero, si trova anche un po' in difficoltà, perché non avere il testo e doverlo improvvisare, essere attore, regista, scenografo e sceneggiatore nello stesso momento insieme a tutti gli altri sul palco, non è una cosa che viene così dal nulla. Ma darei la parola a Francesco Tribuzio, che è qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito, Barbara, Diego, anche di questa fantastica introduzione. Sì, io appunto sono un attore, ho studiato in Australia all'Actors College of Theatre and Television, così sfoggio anche un pochino il mio inglese. E dopo ho vissuto appunto un po' di anni a Londra, ho lavorato in teatro, progetti indipendenti, film, cortometraggi e quant'altro. E dopo mi sono ritrasferito nella nostra amata città Trieste. E appunto nel mio girovagare, come giustamente ha detto Diego, mi già ispirava anni prima questa improvvisazione, perché l'avevo fatta anche in accademia a Londra, però ero lì che mi impaurisce anche un poco, perché quando non hai il testo, non sei nel tuo comfort zone, perché poco da fare, senza testo è più difficile. Quindi quello che è successo, ho preso coraggio, sono andato alla lezione prova tenuta appunto in via Cantù, e alla fine appunto della lezione Diego mi ha guardato negli occhi dritto e mi ha dato con una gentilezza ma anche fermezza, mi fa: iscriviti a scuola, perché ha sentito che c'era un qualcosa nella mia, non lo so, nel mio inconscio, nella mia anima. E così ho fatto, ed è stata, devo dire la verità, una grandissima scoperta. Perché? Perché ti mette completamente fuori da quello che sai, e parlo ovviamente a livello di recitazione, insomma di tutto quello che impari in accademia eccetera, ma anche appunto in generale, insomma nei vari workshop. E quindi insomma posso continuare a parlare per ore, però ecco, quello che mi viene da dire è che l'improvvisazione è un dono e completa tantissimo l'approccio tecnico dell'attore, perché appunto ti insegna a reagire, ti insegna ad ascoltare tantissimo e a lavorare con i partner, perché poi assieme si costruisce la magia.
1: Chiaro, certo, quello che non abbiamo ancora detto è che noi ridiamo molto, ci divertiamo molto, perché sì, è un teatro tendenzialmente comico, soprattutto sì, nei primi tre anni di scuola. Poi facciamo anche dei format più tenuti, più seri. A ottobre, tra l'altro, avremo anche lo spettacolo che si chiama Ultima Fermata, il 3 ottobre, con Andrea Mitri e Nicoletta Destradi, sempre al teatro dell'OPP Franco Basaglia, che è inserito all'interno del cartellone degli eventi culturali della Barcolana, peraltro, quindi siamo molto orgogliosi di tutto questo.
2: È divertentissimo. È divertentissimo.
0: Da provare per tutti. Allora, Diego, ci vuoi ricordare anche come si può partecipare? Ci saranno delle lezioni aperte a tutti per venire a provare? Quando saranno?
1: Allora, sono già iniziate ma continuano ogni mercoledì tutto settembre, quindi ne abbiamo ancora due, forse ne faremo anche una a ottobre. Il mercoledì sera dalle 19 alle 21 siamo in via Cantù 45 presso la palestrina dell'ANFAS che ci ospita, e per potersi iscrivere basta andare sul nostro sito www.improvvisamente.info oppure seguendo le nostre pagine Instagram o Facebook, sempre Improvvisamente Trieste. E c'è un modulo da compilare per venire a partecipare gratuitamente, 2 ore, e viene mandata le indicazioni, la piantina, poi si prova, si sta insieme, e chi ha piacere, come ha fatto Francesco, mi guarda negli occhi, io sono un pifferaio magico e vi porto dentro. No, insomma è molto bello, è molto divertente, abbiamo all'attivo tante nuove amicizie, credo 2 figli anche, perché in questi 10 anni di scuola, la scuola fa 10 anni, le persone si sono conosciute, alcune hanno poi costruito una famiglia, ma adesso non siamo una società di dating, ecco, no, però no, ci sono però degli effetti collaterali carini, ecco.
2: Assolutamente.
0: È vero, è vero. E poi insomma non è detto che uno, se qualcuno ha la paura del palcoscenico, debba per forza seguire quella strada. In realtà è un'ottima scuola per imparare a superare alcuni limiti che abbiamo e per imparare a lavorare con gli altri, che sembra una cosa banale, ma poi quando ci si trova su un palco e si deve costruire una storia si capisce che in realtà ci sono tanti tanti fattori che entrano in campo e che bisogna superare e lavorare su noi stessi.
1: Quindi... infatti la crescita personale è al top delle motivazioni delle persone che dopo hanno fatto il corso, gli dici: ma cosa ti è servito? Questa cosa qua. Ma anche noi facciamo anche poi dei seminari sull'uso della voce, sul cantare, sul corpo, abbiamo fatto anche dei moduli sui clown, quindi... C'è un'offerta di base, poi in base anche alle esigenze dei nostri allievi cerchiamo di organizzarci, facciamo parte di una rete nazionale, quindi andremo anche, adesso sono venuto su da Catania, andremo noi a Catania, partecipiamo, siamo partner di alcuni festival, insomma ci sono tante tante attività per chi vuole divertirsi e star bene. noi siamo pronti a soddisfare questa esigenza.
0: Benissimo, ricordiamo allora l'appuntamento anche con lo spettacolo sabato 26 settembre, appuntamento al Teatro Franco e Franca Basaglia di Trieste, e dalle 20:30 lo spettacolo, dalle 17 se volete potete vedere anche il match degli amatori o l'appuntamento insomma con gli amatori che si allenano, quello sarà gratuito, e poi invece per i biglietti sul posto oppure semplicemente sul sito di improvvisamente.info, sulla pagina Facebook c'è il link per acquistare in prevenzione. Io ringrazio allora Diego Martone e Francesco Tribuzio per essere stati con noi questa mattina. Ci ritroviamo a improvvisare questo fine settimana. Allora,
1: grazie, vi aspettiamo e vi divertirete questo fine settimana e riderete a ricordarvelo anche più a lungo.
2: Grazie a tutti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 13 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
5: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
6: Cighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In cighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighidaccio, vi aspettiamo.
7: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
8: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia,

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
3: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: gli itinerari di gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
1: Cari amici, ben ritrovati a Radio Chef. Anche questa settimana, come ogni giovedì, vi portiamo a scoprire i sapori e le iniziative del Friuli Venezia Giulia da non perdere. Stavolta guardiamo alla prossima settimana, il prossimo weekend, il 3 e il 4 ottobre, sarà il momento di Sauris, dove verranno ospitate delle degustazioni che intrecceranno i sensi e la scienza delle interazioni tra i prodotti del territorio. L'appuntamento si chiama Gebele, che vuol dire proprio forchetta in lingua sauriana,

0: proprio per raccontare questo accompagnamento tra i sensi, quelli che sono i sapori e i prodotti del territorio che toccano non soltanto ovviamente il palato, ma tutti gli altri sensi del nostro corpo. Per parlare di più e meglio di queste interazioni, oggi con noi abbiamo il professor Massimiliano Zampini dell'Università di Trento, che è professore ordinario di psicologia sensoriale, che appunto ha collaborato alla preparazione di queste esperienze e che poi anche le, diciamo, dirigerà insieme a voi. Buongiorno e benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno e grazie per avermi invitato.
0: Allora, raccontiamo un po', perché siamo curiosi di capire come anche la psicologia sensoriale ci può accompagnare, diciamo, a scoprire i prodotti del territorio in una cornice bellissima che è quella di Sauris tra le montagne del Friuli Venezia Giulia.
1: Guardi, io ho scoperto questa realtà lo scorso anno, perché appunto sono stato invitato e ho partecipato alla scorsa edizione di Gebele. La cosa che immediatamente mi ha colpito era la loro prospettiva, che è un po' anche la mia, cioè quella di mostrare alle persone che molto spesso quando ci avviciniamo al cibo la nostra esperienza è un'esperienza multisensoriale, cioè è un'esperienza che coinvolge tutte le modalità. Si parla di sapore del cibo e molto spesso quando si parla di sapore del cibo ci si riferisce a qualcosa che ha a che fare con quelli che noi chiamiamo sensi chimici, l'olfatto e il gusto. In realtà c'è molto di più. E la cosa interessante di Gebele era di non riproporre i soliti, come dire, mercatini. Con questo non voglio svilire quelle esperienze, ma in cui si provano i prodotti, si assaggiano, eccetera. Ma aiutare le persone anche a riflettere sull'esperienza che fanno e a riflettere in particolare sull'utilizzo delle varie modalità sensoriali.
0: Che poi sono tra l'altro tutte, quindi immaginiamo di assaggiare un buon piatto, sicuramente veniamo attratti dal suo aspetto, dal profumo e il gusto che sono necessariamente, come dire, connessi, però anche immaginiamo un caffè quando sentiamo già il rumore della moka che ci indica che è quasi pronto e poi ovviamente il sapore e il profumo di tutto questo.
1: Guarda, lei ha perfettamente centrato un punto. Molto spesso quando si parla di cibo, faceva l'esempio del caffè, non si pensa all'udito, ai suoni come elemento importante. In realtà ci condizionano, perché come ben lei diceva, il suono, il rumore della moka ci prepara all'assaggio del caffè, a qualcosa che ci aspetta, al sapore stesso, ma ci sono anche altri suoni che molto spesso noi ignoriamo, non consideriamo. Immagini di essere in un ristorante in cui c'è della musica ad alto volume. Ecco, questa musica ad alto volume può essere in qualche maniera gradevole o disturbante, però una cosa che fa è coprire tutta una serie di suoni che sono legati al cibo e per esempio al fatto che quando noi mangiamo produciamo dei suoni e quei suoni in qualche maniera determinano anche il giudizio che noi alla fine diamo di quel piatto. E coprire quell'esperienza con i suoni che sono nella musica, nella stanza, può determinare appunto una perdita di parte dell'esperienza. Come dicevo, molto spesso il suono è qualcosa che non viene considerato, mentre se si mangia qualcosa di croccante, il suono che produciamo finché mastichiamo qualcosa di croccante può in qualche maniera determinarne il giudizio stesso. Qualche anno fa io condussi un esperimento con delle patatine, per farle un esperimento curioso, patatine che sono croccanti e queste patatine le persone dovevano assaggiarle vicino a un microfono, ma noi modificavamo i suoni e ogni volta il suono, la patatina era sempre la stessa, ma le persone le percepivano come più croccanti o meno croccanti, più fresche o meno fresche, a seconda del suono che sentivano, pur assaggiando sempre la stessa patatina. Ecco, in quest'ottica, gli organizzatori di Gebele si sono veramente messi in gioco, ci sono stati parecchi scambi, ci sono stati, come dire, scambi di informazioni. Ho cercato di dare quella che era la mia parte di conoscenza per cercare di adattarla a quelli che erano i prodotti del luogo, come lei ha ben detto. E molti di questi prodotti si adattano perfettamente a mostrare un'esperienza multisensoriale. Quindi tutti i sensi saranno in gioco. Ci sarà anche una cena organizzata all'interno della manifestazione, in cui anche lì stuzzicheremo le varie modalità sensoriali, e non solo il palato e non solo l'olfatto.

0: cosa particolare che mi preme sottolineare è che io ho scoperto, per non essere mai stato a Sauris, lo scorso anno ho scoperto un ambiente incredibile. La località di Sauris vale una visita, assolutamente, assolutamente, anche perché poi ho scoperto essere una destinazione turistica sostenibile, cioè è un luogo che ha, diciamo, ottenuto questa certificazione internazionale. Io posso dire assolutamente meritata, un luogo veramente che mi ha colpito, mi ha sorpreso, mi hanno sorpreso le persone, mi ha sorpreso l'ambiente, e quindi ho accettato di tornare molto volentieri. Speriamo che anche il pubblico possa essere numeroso.
1: Beh, condivido, perché noi insomma raccontiamo di Sauris da anni qui su Radio.0, ma ci siamo stati tantissime volte e veramente non ve ne andate se non con un bellissimo ricordo che coinvolge appunto tutti i sensi. Approfitto anche per ricordare che ci saranno tutte le aziende del territorio che fanno parte di questa rete di imprese Saurizzare, che è appunto una rete proprio per questo definita sostenibile. Quindi scoprirete l'azienda agricola Palma Erlan, che valorizza le sue erbe di montagna attraverso tisane, creme e prodotti naturali. Poi ci sarà, ed è anche un presidio tra l'altro slow food, perché coltiva le pregiate fave di Sauris. Poi ci sarà la casa dell'ape di Gorizia, che porterà le sue arnie ai pascoli incontaminati di Sauris, quindi miele profumato e gustoso. La Maga Alta Carnia, che è custode dell'antica arte casearia delle montagne friulane, i suoi formaggi. Il noto prosciuttificio Wolf, dove l'aria fresca e la fumicatura tradizionale al legno di faggio daranno vita a prosciutti dal gusto veramente autentico. Ci sarà anche questo mercatino sensoriale, dove troverete tutti questi prodotti tipici da assaporare attraverso tutti i sensi, e poi tanti appuntamenti tra la cucina racconta 3 ottobre alle 11.30, il pranzo con musica live dalle 12.30, e alle 15.30 c'è l'appuntamento proprio col professor Massimiliano Zampini, che si intitola Come il cervello costruisce il sapore, ed è un incontro veramente interessante per noi, ma anche per chi lavora nell'ambito della ristorazione o chi ama, come dire, sorprendere amici e parenti con le proprie ricette. Che dire, professore? Aspettiamo tutti a Sauris sabato 3 e domenica 4 ottobre per Gebere.
0: Assolutamente, assolutamente. Grazie ancora per l'intervista, grazie ancora a tutti gli ascoltatori per aver partecipato.
1: Grazie a lei. Io vi ricordo che anche sul nostro sito troverete tutte le informazioni, il programma dettagliato, e che potete visitare il sito sauris.org anche per organizzarvi un bellissimo weekend tra le montagne friulane. Grazie ancora professor Zampini, e ci ritroviamo a Sauris.
0: Benissimo, a presto.
1: Ricordo infine che anche sul sito di Turismo FVG troverete tutte le informazioni, che il nostro appuntamento con Radio Chef insieme a Promo Turismo FVG vi aspetta giovedì prossimo alle 12.30. Ciao a tutti!
2: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12:43.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 80 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
10: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
11: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia,

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. E non solo sul fianco est, ma anche sul Mediterraneo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad, e la stampa polacca inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a fare ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
2: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'assemblea ONU, tra gli altri del presidente francese Macron, per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in video collegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Ma sul testo prosegue il confronto con il Quirinale. Il Colle chiede che gli eventuali spostamenti non allontanino troppo i ragazzi da casa. Dubbia anche sul divieto di burka e niqab in scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Il divieto annunciato riguarda i veli che coprono il volto, non i foulard che lasciano il viso scoperto. A fare da sfondo la polemica tra Meloni e Mattarella, il Presidente della Repubblica ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. La Premier replica che distribuire meglio gli studenti serve proprio a questo e richiama una circolare firmata da Mattarella quando era ministro dell'istruzione, che invitava a non concentrare gli studenti stranieri nella stessa classe.
2: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni. Calcio, il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Gerardo De Vivo.
0: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione ai mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo, che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di 4 incontri in 11 giorni. 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi e chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles, e propone subito un big match Olanda-Germania.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
6: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
7: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
8: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
7: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
8: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
7: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
8: Il ricamo che ti distingue.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
14: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
3: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
2: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
7: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
8: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.

0: Grazie Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Ben ritrovati, buona giornata a tutti. Sulla costa tempo piuttosto grigio oggi per il passaggio di nuvolosità dovuta a un debole fronte che arriva giù da nord, passa le Alpi, quindi porta specialmente nel pomeriggio sera un po' di instabilità anche sulla nostra regione. Nel pomeriggio dunque ci aspettiamo sulle zone più occidentali e sul Carso la possibilità di qualche locale breve pioggia o qualche locale rovescio temporalesco. Dopo il passaggio del fronte, in tarda serata comincerà a entrare bora e domani avremo bora moderata al mattino, sostituita poi da debole vento di brezza nel corso del pomeriggio. Temperature massime oggi attorno ai 22-25 gradi e domani forse un grado o due di più. È tutto.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, Uni en ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: del hijo. Saca leche, es por el chorro que me la dan, por el chiquete.
1: DJ Chulo.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico-motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
2: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo, aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon, vieni a viverla a Jesolo.
0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Cielo variabile con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, quando non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio, più probabile verso il Tarvisiano. La temperatura media a 1000 metri sarà di 12 gradi, mentre a 2000 metri 9. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza sereno, ma con nuvolosità più consistente in serata, specie verso la zona montana. La temperatura media a 1000 metri sarà di 11 gradi, mentre a 2000 metri 5. Passando a Sappada, oggi previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest-nord-ovest con intensità di 9 km orari, possibili raffiche fino a 39, e le temperature saranno comprese tra i 7 e i 18 gradi. Mentre per quanto riguarda domani, poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli e le temperature andranno dai 3 ai 15 gradi. A Cortina d'Ampezzo oggi nubi di passaggio, venti moderati soffieranno da nord-nord-ovest e le temperature andranno dagli 8 ai 19 gradi. Per quanto riguarda domani, poco nuvoloso o velato. Venti sempre moderati e possibili raffiche fino a 37 km orari. Temperature comprese tra i 5 e i 17 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da...
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15.
2: Punto Zero FM.
3: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamane che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Una ragazza italiana di circa 20 anni è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21:30 mentre camminava nel centro storico di Salerno. Soccorsa e trasportata in ospedale, non è grave. Secondo i primi riscontri, ad aggredirla sarebbe stato uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. In corso accertamenti e ricerche. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Calcio, giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nations League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Intanto stasera la rassegna continentale scatta con 4 gare, tutte alle 20:45. Il Portogallo, campione in carica, ospita il Galles. In copertina Olanda-Germania. In campo anche Norvegia-Danimarca e Serbia-Grecia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
2: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 3939.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
3: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
4: Cighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio! Vi aspettiamo!
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi, adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it. Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che, tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri due decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. E se ti iscrivi, partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.

0: Ma buon pomeriggio, benvenuti a questa Radio.0, mi trovo in piazza Municipio, sono con Silvia Nadalini che in questo momento lei fa parte marketing teleshop e non solo, perché sono tutti quei nomi difficilissimi che lei ci racconterà, ma questi quattro giorni di Tiare, che in poche parole siamo immersi dentro i nostri gusti di frontiera 2026, beh Silvia, cosa ci aspetta questi quattro giorni?
1: Beh, in questi quattro giorni intanto passate pure allo stand del Tiare Shopping, che è uno stand enorme, come diceva Igor, in piazza Municipio, dove registrandovi semplicemente tramite le nostre hostess e potrete ricevere dei gadget veramente interessanti quest'anno, devo dire. Non so cosa ne pensi.
0: Allora, prima cosa, non vi spoileremo niente, dovete passare di qua perché tanto si vince sempre, basta che vi scrivete un secondo. Sono le ragazze che insomma vedete, cappellino rosso, maglietta rossa, giacca rossa, insomma hanno tutto rosso, le vedete subito, vi scrivete, avete anche l'aperitivo, quindi anche quello importante aperitivo, c'è la bella musica, insomma come siamo qui tranquilli. Vi dico solo che sono anche qualche gadget interessante, perché per esempio volete un, non so, portacellulare, non è il solito portacellulare, ma è quello che si mette intorno al collo, così quando andate in giro avete sempre il cellulare pronto all'uso per fare una bella foto.
1: Esatto, inoltre se volete passare, come diceva Igor, ci sono gli aperitivi gratuiti presso il nostro stand, basta iscriversi. Abbiamo dei chupa chups dal gusto molto interessante.
0: Anche qui no spoiler, non vi spoilerò niente, ma vi dico solo per cose famose IKEA. Così, provate, venite qua, girate la ruota, io vi faccio girare la ruota, se vincete uno vincete l'altro, ma provare per credere.
1: Vi aspettiamo, fino a domenica siamo qua, ci trovate in piazza Municipio, stand Tiare Shopping.
0: Mi raccomando invece voi rimanete sempre con noi, perché tra poco andrò a intervistare insomma le persone che in questo momento passano in piazza Municipio, andremo a curiosare, a chiedere e a far vincere Ricky per Micottioni. Intanto rimanete sempre collegati, in linea regia.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nelle notti tutte uguali, a chi si bacia in centro, nei centri commerciali, a chi conserva tutto

tra le braccia di un pastore. C'è una chiesa in riva al mare, tra le Dolomiti e il sole, tra le Dolomiti e il sole.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
1: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Bene, siamo in compagnia di
2: Angelica.
1: Allora, da dove arrivi? Intanto da dove arrivi?
2: Da Cervignano.
1: A Cervignano, Gorizia, gusti di frontiera, il tuo primo gusto di frontiera?
2: Assolutamente no.
1: Allora, che cose che ti piace di più di gusti di frontiera? C'è una cosa, un piatto, una parte, una zona che ti piace di più? C'è una cosa che ti piace di più?
2: Lo stand polacco. Mi sento a casa.
1: Ah, ecco. Allora, cosa invece, quando vieni, non so, dolce o salato?
2: Entrambi,
1: cioè per esempio non so, i curtos, una frittellina, qual è la cosa che proprio non riesci a fermarti?
2: Ma ultimamente i churros.
1: I churros, ma tu sai che adesso qui siamo da stentiare, tu devi provare il lecca lecca alla polpetta. Allora ti faremo provare il lecca lecca alla polpetta, così tu puoi cominciare a sentire un po' così particolare, cioè non è né dolce, è dolce e salato, è particolare.
2: Ok, dai, ci provo, mi piacciono le sfide.
1: Allora, chi vuoi salutare? Non so, vuoi salutare un amico, un ragazzo, qualcuno, niente,
2: ragazzo.
1: Nessuno. Come si chiama?
2: Kevin.
1: Vabbè, fortuna c'ha un nome, perché altrimenti avevamo paura. Allora, noi andiamo a provare il nostro così chupa chups alla polpettina. Intanto vi rimetto sempre collegati con la 2.0.

0: Italia. Un'ora con le hit di musica italiana.
1: Allora, siamo proprio qui al centro Tiare, logicamente Piazza Municipio, in compagnia di
2: Milo
3: e Adele.
1: Allora, cosa state sorseggiando intanto?
2: Io stavo sorseggiando il suo stesso drink, che è a base di zenzero e con penso dell'ananas, un liquore all'ananas molto molto buono.
1: Allora, chiedo intanto, da dove arrivate?
2: Pordenone.
1: Ah, Pordenone, prima volta a Gusti? No.
3: Assolutamente no, ogni anno da sempre.
1: Allora, ogni anno da sempre, ma siete tranquilli, insomma, non fate le serate poi spinte fino alla fine, con calma, che gente normale.
2: Giusto, giusto, con calmissima, è un modo per rilassarsi, stare in compagnia.
1: Allora, avete provato il Chupa Chups particolare? Ve l'hanno fatto provare? Lei ce l'ha in borsa, brava, allora tu ce l'hai in borsa. Allora, adesso, appena finisci il drink, anzi, dalla a lui, devi fare il test. Allora, è presente cosa succede? È un Chupa Chups particolare, perché Ikea in cosa è famosa?
2: Per le polpette.
1: Quindi questo è un Chupa Chups di polpetta. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: In teoria un sapore di polpetta, però sembra impossibile.
1: Eppure, ti giuro, è particolare. Adesso vediamo la tua... Allora, la prima impressione potrebbe essere molto forte, ma fidatevi di me, proprio prendetevi un attimo di tempo, perché la prima, sai, quando prendi c'è qualcosa... Però potrebbe essere qualcosa di particolare, quindi provate a immaginare. Allora, cosa fa intanto lui che prova? Cosa fai nella vita?
3: Io studio alle Belle Arti di Udine e lavoro.
1: Che giovani. Allora, lui sta usando, ecco, sta provando prima volta e...
2: Particolare, deve ancora entrare secondo me.
1: Si sente il sapore della polpetta, questo è sicuro. Però c'è un retrogusto particolare dolce.
2: Sì, è dolce, è molto dolce.
1: Ah, ti do un indizio. Inizia con la M. Mimi.
2: Non lo so.
1: Mirtillo.
2: Ah, mirtillo. È vero, ora lo sento, mirtillo. È vero, è vero.
1: Quindi lei sta sorseggiando il zenzero con ananas. Tu stai provando la polpettina. Allora, intanto, dove andrete dopo il giro? C'è una direzione oppure andate così a naso?
2: Finito qua, in teoria ci rilassiamo un po' e poi andiamo a bere una birra al Newport, magari di Gorizia o simili.
1: Vedi, vedi, allora intanto voi rimettete qua tranquilli, intanto voi in linea regia, tra pochissimo sempre con Igor da Milano.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
5: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno na stran delfinoverde.it.
6: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
8: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Eccoci qua, sempre Piazza Municipio, Tiare Shopping. Allora, siamo in compagnia di...
3: Karin.
2: Allora, Karin, tu sei venuta con chi?
3: Con mio amoroso e...
2: Nome?
3: Simone.
2: Simone, brutta persona. Poi invece, l'altra parte chi c'è?
3: Giulia, la mia collega.
2: Brutta persona.
3: Brutta persona. Amoroso, Davide.
2: Lui invece è bravo, è tranquillo, rilassato, si vede che è uno distinto, no? Invece vedi, lui è subito mamma. Allora, intanto, primo giorno, primo momento, prima volta, no?
3: No, da anni che vengo.
2: Anni. Intanto dove arrivate?
3: Di Gorizia sono.
2: Quindi da casa, se sei sceso a casa, ti faccio un giro. Allora, cosa prevede questa serata? A parte adesso, vi siete fermati qua. Aspetta, logicamente quello che possiamo raccontare in radio, quello che non possiamo raccontare in radio lo facciamo fuori onda, però allora siete qua, avete bevuto, state bevendo un aperitivo, avete provato le calecca?
3: No.
2: Ah, c'è le calecca o la polpetta?
3: La polpetta, non sapevo.
2: Adesso ve la vado a prendere così lo provate. Allora, cosa prevede la vostra giornata?
3: Tanti bei sogni.
2: Ho capito, vuol dire che voi arrivate a un certo punto dove non sapete neanche chi siete. Quello, ok, chi è tra voi quattro, però quello che giustifica, che dice ok, fa tipo il pifferaio magico, ve li porta a casa. Immagino che sia lui.
3: Sì, è lui.
2: Ci crediamo, no. Sarà Giulia, tu almeno tu. Almeno lei sarà quella che dirà non fare questa cosa, non saltare sopra i banchi. Esatto. Tipo, è tipo la mamma con i bambini.
3: Esatto, sì. Confermo, concordo.
2: Tu sai che Simone lo vedo già un po' aggressive, lo vedo già caldo. No, non l'ho chiesto perché io ho già capito. Poi lui non è di Gorizia, lui è già più su.
3: Più su.
2: Lui vuol dire che lui si trasformerà. Lui non è un manga, lui diventerà peggio di un manga. Che cosa prevede? Cioè, lui a un certo punto devi stopparlo.
3: Dovrò stopparlo.
2: Tipo, non so, è un comando, tipo hai presente Rambo quando diceva. Ehi, Rambo, Rocky, fermati. Ecco, tu devi dirgli qualcosa che lui si ferma.
3: Ah, macca banane sarà.
2: Ecco, mi raccomando, chi vuoi salutare?
3: Davide, è a Praga. No, a Praga.
2: Chi è Davide? Ma chi è Davide? Aspetta, chi è Davide? Io ve l'ho sentito. Sì?
4: La radio, perché è la radio che ascolto ogni giorno in macchina.
2: Allora, quello che fa il meteo sono io, o quello che ti dice l'oroscopo sono io, e quindi occhio a quello che dici, perché la prossima volta dirò Simone, se ci sei ancora, batti un colpo. Allora, linea regia tra pochissimo. Ti trovi?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci Tide Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT. Fefe De Giorgi.
4: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
4: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
3: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
2: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma Italia-Belgio il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda Germania, in campo anche Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
5: Dal 1965, per Abò Pubblicità, opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
7: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Quattro giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
9: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: DJ di Radio.0.
1: Intanto siamo qui in Piazza Municipio, TL Shopping, logicamente ci troviamo qui. Il cambiamento inizia da qui, dove potete venire a trovare, insomma, i Chupa Chups, regali, doni, c'è di tutto di più. In questo momento il Gusti di Frontiera, insomma, sta aprendo i battenti. Inizialmente inizia alle 18, quindi alle 18 comincerà, insomma, la bagarre della festa. Noi vi ricordiamo che domani siamo ancora qui, il TL Shopping è ancora qui domani fino a domenica, sempre in Piazza Municipio, dov'è? Proprio davanti al comune di Gorizia. Quindi davanti al comune di Gorizia ci trovate tranquillamente, senza nessun problema. Potete venire qui, fate un aperitivo, vi iscrivete, insomma, fate subito e potete, insomma, anche avere dei gadget da comunque collezionare, ma non solo. Non vi spoilerò niente di cosa potete trovare. Intanto rimanete sempre collegati che Radio.0, tra pochissimo andremo a scoprire altre persone, altre idee e altre persone da dove arrivano.

0: Siamo in compagnia di
1: Alessandra.
0: Allora, Alessandra, qual è? Tu hai provato il Chupa Chups?
1: No.
0: Non hai ancora provato?
1: Nessuno me l'ha dato.
0: Allora, è un Chupa Chups, lo sai. Qual è il format, il più, la cosa che si mangia quando si va in Ikea? La polpettina. E quindi c'è il Chupa Chups alla...
1: Fa stramal di pancia, però.
0: Però vedrai che si funzionerà, tranquillo. Allora, intanto adesso te lo facciamo provare così lo provi. Poi un'altra cosa, ti sei iscritta al QR code?
1: Al newsletter, sì.
0: Ah, ti sei iscritta, cosa hai preso? Che gadget?
1: Ancora niente.
0: Devi ancora sceglierlo?
1: Sì.
0: Qual hai visto? Allora, cosa hai visto? Io ho visto la borsettina, la sacca per le scarpe, oppure c'è la borsetta, quella con... La frase
1: la sacca, che la borsettina, ma la pochette mi piace tantissimo. Anche il portatelefono.
0: Allora, attenzione, intanto vuoi salutare qualcuno?
1: Come?
0: Chi vuoi salutare?
1: Saluto Beltiare, assolutamente.
0: E qualche amica, amico, fidanzato?
1: E il mio fidanzato Luca.
0: Luca, allora, Luca tranquillo, sta lavorando, però stasera quando arriva a casa doppi massaggi.
1: Esatto.
0: Mi raccomando.
1: Stasera non lo vedo, vado a dormire.
0: Quindi domani.

0: chiudi dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Ceghedaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. In ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio. Vi aspettiamo.
2: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Giulia.
1: Oh, qua c'è un gruppetto, chi è più chiacchierone?
2: Lui.
1: Eccolo qua, lui,
3: Orlando.
1: Nome?
3: Allora, Orlando.
1: Ah, Orlando, il furioso.
3: Esatto.
1: Allora, dici un po', allora, intanto elenca tutti i nomi di tutti quanti così, dato che non sei solo, esatto. Sei con gli amici, cominciamo a indicare, allora,
3: esatto.
1: Come si
3: allora,
1: chiama?
3: Qua abbiamo Ingrid, qua Sebastiano, Mazzolo, Giulia, signorina e Matteo.
1: Perché signorina, scusa, ha schippato?
3: No, perché avevi indicato lei, non so il nome.
1: Okay,
3: perfetto. Lei Fulvia, eccola Fulvia. Qua.
1: Allora, prima volta, no. Siete...
3: No, già l'anno scorso sono venuto qua, ma ho mangiato una volta e ciao, ho visto un po' strana figata.
1: Allora, mi state scrivendo, logicamente poi potete fare l'aperitivo qua a gratis.
3: Ah, ovviamente, che già... è per questo che siamo qui.
1: Esatto. Poi avete anche lecca lecca. Avete due lecca lecca, avete o la fragola, oppure avete un lecca lecca nuovo. Giuro, giuro in giurello.
3: Nuovo,
1: che dovete.
3: Non
1: dovete no, dovete. No, no, no.
2: Alle polpette.
3: Polpette! Datemi le calecche.
1: Devi fare un reel, devi fare.
3: Un reel devo fare.
1: Adesso io te lo vado
3: io
1: a prendere.
3: Sono un'influencer, non faccio uno sbrigo queste cose, sono un po' matto, capito?
1: Allora, indicami chi posso intervistare, così lo disturbiamo un po'.
3: Da intervistare, vai. Assolutamente.
1: Ecco, nome.
2: Non serve, no, no.
1: Sì, allora, chi vuoi salutare?
2: Saluto tutti a casa, Sardegna, sono della Sardegna.
1: Aio, ok.
2: Aio, eia.
1: Mi piace che lei non vuole parlare, come quelli che bottiglia di vino, non vuole parlare ma tiene il microfono. Non lo so, beh, tipo cantante, ok. Allora, chi vuoi salutare? Da dove arrivi anche?
4: Io arrivo da Pordenone e voglio salutare Mattarella.
1: Bene, mi piace. Che Mattarella è?
4: Presidente della Repubblica.
1: Ah. Tu invece... Da dove arrivi, chi saluti?
5: Io arrivo da Cervignano del Friuli.
1: Gente brava lì, eh?
5: Sì, è vero, confermo. E saluto tutta la mia famiglia.
1: Bravo, amici. Lui invece che è impreso alle cose, tu chi saluti?
6: E io non ho una famiglia.
1: Bravo, però saluti tutti quelli che ti conoscono.
6: Io saluto te.
1: Bravo, saluta me. Tu invece chi saluti? Ma io non saluto nessuno, no.
7: No, io saluto tutti. Tutti gli amici.
1: Ultimo, ma non ultimo, tu che sei l'uomo Harry Potter, chi vuoi salutare?
6: Perché
1: Harry Potter, sai che c'è quel personaggio con gli capelli rossi?
6: Ah, ok.
1: Ha 38 anni, non è più giovane, però insomma, tu chi vuoi salutare?
6: Boh, saluto tutti quanti a casa, mia sorella, sua figlia. Fine.
1: E ciao.
6: Ciao.
1: Ciao, bro.
6: Bella.
1: Voi rimanete sempre collegati, adesso vado a prendere subito il lecca lecca alla cosa, così lo proviamo. A tra pochissimo. Just in
8: time. Radio Orologio.
9: Sono le 17 e 50 minuti.
10: Top 101. Le

0: siamo in compagnia di
1: Margherita.
0: Allora, Margherita, che cosa fai nella vita?
1: Sono studentessa e lavoratrice part time.
0: Oh, bello, da dove arrivi?
1: Da Trieste.
0: Alla Trieste, sei qua, Gusti, è la prima volta?
1: No, è la terza di fila che vengo, sì.
0: Allora, logicamente sei appena arrivata?
1: Sì, appena arrivata.
0: Quindi vuol dire che stasera sarà molto lunga?
1: Sarà lunga, sì.
0: Stai aspettando anche gli amici?
1: Li ho abbandonati un attimo per salutare una mia amica che lavora e adesso li raggiungo.
0: Allora, che cosa prevede la serata? A parte adesso ti sei iscritta per prenderti l'aperitivo?
1: Assolutamente sì.
0: Brava, il gadget l'hai preso?
1: Devo ancora recuperarlo.
0: Ok, allora cosa prevede questa serata?
1: Questa serata prevede intanto cibo e poi dopo anche tanto, tanto, tanto bere.
0: Tanto, tanto?
1: Tanto, tanto.
0: Allora, tu sai che poi devi ricordare cosa hai fatto il giorno prima, no?
1: Assolutamente, anche perché domani dovrei lavorare anche, quindi...
0: E il ragazzo con te?
1: No, l'abbiamo lasciato.
0: L'abbiamo lasciato nel senso che l'hai lasciato e a casa che sta aspettando? No, ciao.
1: Lasciato.
0: Allora, attenzione signori, Margherita è single. Venite a Gusti in Frontiera. Voi cercatela, troverete, se siete fortunati la trovate, se no niente.
1: Benissimo.
0: Quindi mi raccomando, come deve essere? Alto, bello, simpatico?
1: Ma sì, dai, alto, bello e simpatico, lo vogliamo così.
0: Ok, allora intanto noi siamo giunti alla fine di questa giornata, domani e dopodomani, anche domenica ci trovate qui dalle 16 alle 18 proprio qui in Piazza del Comune, Piazza Municipio, con il Tele Shopping. Margherita, io ti auguro buona serata. Vuoi un Chupa Chups?
1: No, grazie, ma l'auguro anche a te una buonissima serata.
0: Un ciupa ciupa, no, un piccolo ciupa ciupa, no, alla fragola. No,
1: grazie, grazie.
0: Mamma mia, oggi grande risparmio. Intanto grazie mille Margherita, voi rimanete sempre collegati. Questa è Radio.0, io sono Igor da Milano. Domani dalle 16, ma anche un po' prima, siamo qua a Piazza Municipio, Tele Shopping, con tanti premi. E poi c'è una maglietta, anzi c'è una borsetta con la scritta Fica o Frico. Ma dovete scoprirlo, perché ho detto così, dovete scoprirlo solamente venendo qua in Piazza Municipio, qua a Gorizia, Gusti di Frontiera. Mi raccomando, 2026, siamo oggi, siamo domani, siamo sabato e anche domenica. Vi aspetto, Igor da Milano, buona serata a tutti, ciao a tutti.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi alla Casa Bianca. Lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della Difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. Per questa edizione è tutto. A più tardi.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
5: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
6: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
4: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati.
7: con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it. Troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
8: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
9: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
9: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
8: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
10: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia,

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
0: L'economia.
2: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Presse basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio. Il Brent aumenta dell'1,7% a $104,8 al barile, più 1,8% per il WTA a $93,85. Su anche il gas, quotato sulla piazza di Amsterdam a 74,3 euro al megawattora, ai massimi rendimenti dei titoli di Stato. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude in ribasso dello 0,8% circa, in calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella. Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo! Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese! Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
6: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.

0: Dal 1965, per ABO Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabo tutto si può.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi, adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
4: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
1: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
2: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo.
1: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
0: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
3: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre, 2 ottobre, e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations, con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
10: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
9: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: ahí. Pero ¿a quién yo le voy a hacer la tiraera? ¿A la influencer o a los que le escriben sus canciones?
1: La reina del reggaetón mexicano, cantante, no influencer.
2: ¡Pa que respete!
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
0: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it. La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità d'Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pared è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pared.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.

0: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità d'Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati.

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
4: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano. Gnani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò, tutto si può.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
5: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
6: Radio Punto Zero e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio Punto Zero. Vi aspettiamo!
7: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal 1965, per ABO Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabo tutto si può.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid e-tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio! Vi aspettiamo!
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla.

letto le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:30.